consiglio, Deo Omnipotenti. Beate Maria Semper Virgini. Beate Michele Arcangelo.